0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: La verdadera naranja mecánica. Creando éxitos. En todas partes. Ponte.
2: Exa FM
1: 104.1.

0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: De un punto a otro, ponte el punto exacto. Ponte Exa FM.